0: Napolita Patata.
1: Ha mandato Napolita Patata.
0: Alle ali Patata.
1: Napolita Patata. La cabeza le anda al frente.